povedali: Hopsa, koničky, hopsa, nesieme venec hopsa. Harcu, koničky, harcu, nesieme venec jarcu.